mi silenzio, sa mi ingratitud, a mi stressione, sa mi malumor, che è amor, a mi, al tempo che passé buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che oculté.